0: ponemos en todas partes.
1: Ponte.
0: Exa FM 100.3 11.7.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.